0: De Summertime Top 1000 bij Nostalgie. Nummer 845.
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero